0: Eccellenza, vado!
1: Fai il tuo piacere!
0: Pieno il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce! Badi quando

0: signore.
1: Vieni dentro, mi più avanti la
0: venite
1: festa.
0: Venite tutti, sedetevi.
2: Vieni, vieni,
0: morbido,
2: come, come, come,
0: morbido.
2: Come.

0: che c'è? Cos'è successo? Sei pallido come il morto.
1: Pasquale, tell Joe get off of my property. Digli allontanarsi subito.
0: Joe? Che cosa?
1: Tell Joe get the hell off of my land, off of my ranch. Digli allontanarsi subito.
0: Ma Joe, he's go.
1: He's go?
0: I'm a see Joe, downtown. He wait around the station for the train with the valigia and chocolate candy.
1: With the valigia, with the travel bag?
0: Si.
1: Adesso, now?
0: Si, proprio adesso.
1: She was telling me goddamn lie. Goddamn lie. Give me the pistola.
0: No, padrone.
1: Damelo.
0: Padrone, cosa vuoi fare? Ma dimmi cosa è successo.
1: No, aspetta quel bestia.
0: Signorina Marie.
1: Pizza fatenda.
0: Signorina Marie, guardate cosa
1: you and you're gonna
0: Signorina
1: die.
0: Marie.